Quando riesci, non vende una festa, nada, Paolo non c'ama. Olcardo Boligna non c'ama, nada, questo è una pena. E poi stime, pon bombas, si chiede bombas per un... Hai chi, per un mando, a me, chi un poco.